dotakne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamo.